suona per la sussia, si suona per la alcambe la scavassa, calcambe, sorto e si soia lo stasorto e si soia lo stasorto, ava caso cappa alta, cava cava, aspettava la setola, se passa.